ya ti amo. Se viene testa vuol dire che basta, lasciamoci, ti amo, io sono ti amo.